dal SWAT, Sacini dalla scala, maestremo. Šta misliš o nožu tu, Pavko moj tupi? Uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko o